Vaše sa sudavo, bak huyun se gitsa. Sotskhali khar kideva, shimbi selo pizza. Chans tabilisi sahaze, rogot tzveli nakhmalevi. Khantsevi vit kuchevi, kotanevi vit sakhlevi. Gakharatsveli tbilisi, tavis tsiev tskhelevi. Tavis matsvnis khilevi, sakhederevi tskhelevi. Gogoebo idi da, avavi mebi se.

Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22, webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.